E questo lo aiuta anche a creare grandissimi successi. Amiche e amiche, se volete riascoltare l'Happy Hour la domenica pomeriggio dalle 17, io ci sono in replica. Oppure il martedì sera, andando al mercoledì dalla mezzanotte, Happy Hour c'è! Come c'è il nostro David Bowie con Heroes, che dedico a tutti voi che siete le mie star.

Just One Day, ancora un altro giorno, ancora un altro pomeriggio happy è terminato. Amiche e amici di Free Radio, che bello che siamo stati insieme per queste due ore con tanta buona musica, tanti buoni aneddoti, tante cose da rivelare, da raccontare, dei nostri brani preferiti, dei brani che ho selezionato per voi. E grazie anche per il vostro supporto, il vostro affetto che sempre mi date. Quindi, che dire, ci risentiamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora? Direi proprio di sì, dalle 17 alle 19. L'Happy Hour è per voi, qui in diretta su Free Radio. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima. Baci baci da Evita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

diretta con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: ogni martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è: che aria tira?

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

cerco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco a

imitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete potrebbe fare in questi giorni un incontro molto interessante dal punto di vista professionale. Un'interazione con un segno di fuoco che con grande sorpresa e piacere valorizzerà un progetto lavorativo a cui state dedicando energie da diverso tempo e che però non decolla a causa di certi timori che avete nella testolina. Rilassatevi, che il vostro impegno verrà riconosciuto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è capacità.
1: Toro.
0: All'interno della famiglia del Toro una notizia inaspettata sconvolgerà la tranquillità regnante. D'altronde le stelle approvano questa scossa, questo shock, giusto perché non rimaniate troppo statici. Potrebbe essere che una gravidanza crei un notevole scompiglio e uno scombussolamento generale che voi del Toro dovrete cercare di riequilibrare. La vostra parolina magica è fermezza.
1: Gemelli.
0: È un momento di riflessione ed abbandono per il segno dei gemelli. Talvolta scelte o azioni possono rivelarsi dei veri flop e vi abbattete, vi sentite depressi. Le stelle invitano a non rammaricarvi, appoggiatevi a chi vi vuol bene. Con uno scorpione potrete acquisire nuove conoscenze guardando le cose da angolazioni diverse. Quindi fate un passo indietro, ma con molta tranquillità. La vostra parolina magica è fiducia.
1: Cancro.
0: La generosità del Cancro è tra le sue migliori caratteristiche, soprattutto quando vi sta a cuore qualcuno. Non desistete ad aiutarlo nelle situazioni di difficoltà. La fortuna ha girato spesso dalla vostra parte, lo sapete e lo ammettete senza problemi. Le stelle sanno quanto consapevoli siete di questo e quanto desiderosi siate di rendere felice chi vi sta attorno. La vostra parolina magica per questa settimana è nobiltà.

0: Leone.
1: Novità piacevoli in campo sentimentale per il segno del Leone, che grazie ad un incontro inaspettato con un segno d'acqua si ritrova spesso a fantasticare col sorriso stampato in viso. Spazzolate bene bene la vostra criniera se volete fare colpo. La persona in questione non è facilmente accessibile, nonostante l'atteggiamento socievole ed accogliente. La vostra parolina magica è impegno.
0: Vergine.
1: Settimana fortunata sotto il profilo economico per il segno della Vergine, un segno infaticabile, lavoratore indefesso. Le stelle sanno quanto impegno mettete nelle cose che fate e ai progetti a cui credete. Ecco che verranno riconosciuti i vostri sforzi e saranno restituite delle somme di denaro prestato molto tempo fa ad una persona in difficoltà. La vostra parolina magica è valore.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la Bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: A volte il segno dello Scorpione è un po' troppo piantato coi piedi a terra. È saldo ed irremovibile, nel senso che difficilmente si lascia trasportare. È un segno molto tosto. Anche se nel suo profondo sa quanto sia bello sognare, in questa fase le stelle vi consigliano di lasciarvi andare. Usate la fantasia, fatevi condurre per il vostro pungiglione da un altro segno d'acqua o da un segno di terra. La vostra parolina magica per questa settimana è leggerezza.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, cercate di dedicare più tempo alla salute, alla cura del corpo. Spesso trascurate la forma, siete molto inclini a curare spirito e mente. Non vi rendete conto che gli acciacchi, i disturbi vanno presi assolutamente in considerazione. Se volete che il quadro del benessere sia completo, ascoltate le stelle che vi invitano a dare priorità alla salute. La vostra parolina magica per questa settimana è vigore.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno vivranno armonia e romanticismo col partner, momenti di agio e appoggio verso chi sta attraversando un periodo complicato e trae forza dal vostro amorevole sostegno. In particolare Vergine e Ariete potranno beneficiare delle splendide qualità curative del Capricorno che si estenderanno anche al resto della famiglia. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è benessere.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'Acquario, abbiate pazienza. Lo so, a volte certe risposte tardano ad arrivare e voi siete lì, in attesa, controllate il telefono, controllate le mail, addirittura controllate il postino, perché sapete che dovete ricevere della posta, delle lettere, degli avvisi molto molto importanti. Ma le stelle vi suggeriscono di non pensarci, lasciate perdere, lasciate stare in questo momento. E vedrete che nel momento in cui avrete mollato la presa, tutto ciò che attendete, tutto ciò che state aspettando arriverà. La parolina magica per questa settimana per il segno dell'Acquario è pazienza.
0: Pesci.
1: Un viaggio improvviso per il segno dei pesci manderà un po' in tilt la tranquillità familiare. Voi che di norma siete sempre così presenti, così premurosi, dovrete organizzarvi, pianificare e accertarvi che tutto sia sotto controllo prima di partire. In particolare chi ha bimbi piccoli bisogna assicurarsi che abbiano tutto quello che serve per esigenze e necessità di ogni tipo. La vostra parolina magica per questa settimana è cura. Si conclude qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata. Free!

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai, rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSS 6 Euganea.

Buon pomeriggio, partiamo un po' prima oggi per tenervi un po' in compagnia. Naturalmente al mio fianco il direttore nostro Gianfranco, che lo saluto, anche per la disponibilità, giustamente. Allora, ci sono tanti momenti importanti da ricordare per quanto riguarda quello che sta succedendo nel nostro territorio. Al di là della domenica che si è svolta la sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, inizia da domani, giovedì 1 ottobre, la nuova serie per quanto riguarda i giovedì della salute. E domani sera, con inizio alle 20:45 presso la Sala Dante, ci sarà questo titolo: Che aria tira, difendiamoci da smog e fumo di sigaretta. E avremo la responsabile dell'ambulatorio di pneumologia degli ospedali riuniti Padova Sud, Ulsei, Ugania. Questo è il primo incontro, poi ce ne saranno successivamente che noi come Free Radio pubblicizzeremo, anche perché il successivo sarà importante soprattutto per coloro che hanno i bimbi piccoli. 22 ottobre, non succede, ma se succede, avremo tutto lo staff della pediatria degli ospedali riuniti Padova Sud, con il primario e naturalmente quei vari specialisti, per cui ci sarà la possibilità di interagire con loro e soprattutto di fare domande e avere risposte.

0: Allora rientriamo, ci sono tante novità proprio anche questa settimana. Un altro appuntamento importante da non perdere perché inizia l'Università del Tempo Libero, anno accademico 2026-2027, sempre in Sala Dante, con inizio alle ore 16, il primo incontro venerdì 2 ottobre, Conserve nel Settecento, uno spaccato della comunità tra grandi famiglie e vita contadina. Naturalmente, se avete bisogno di informazioni eccetera, basta che vi recchiate presso...
1: Posso fare una domanda?
0: Prego, prego.
1: Tu c'eri nel Settecento?
0: Non c'ero, molto probabilmente, non so se i miei avi bazzicavano per queste parti.
1: Ah, io c'ero nel Settecento.
0: Ah, tu c'eri.
1: Però
0: c'eri.
1: Non ero a Conselve.
0: Oh.
1: Ero a Asiago.
0: Ad Asiago,
1: sì, sì.
0: In montagna.
1: Ognuno nasce dove capita.
0: Dove capita, ho capito. Beh, naturalmente sarà un'opportunità per conoscere un po' di curiosità locali, soprattutto per quanto riguarda proprio la storia nostra, del nostro territorio.
1: Bene, benissimo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì, a guardia delle

0: Italia.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
2: E il pomeriggio continua perché noi oggi è curiosità, insomma, privilegiamo Gianfranco le curiosità.
3: Oggi siamo partiti con le curiosità, con i dintorni arrivano dopo.
2: I dintorni arrivano dopo, ma in effetti noi ricadiamo proprio per quanto riguarda anche le imprese sportive che caratterizzano gli atleti del Conselvano. E ricordo, tra poco avremo proprio dei campioni d'Europa per quanto riguarda il pattinaggio artistico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Conselve, che ci racconteranno l'esperienza che hanno vissuto a Figueras, Spagna. Naturalmente ricordiamo che questi qua
3: sono le ragazze, pattinatrici, campionesse,
2: Coppa Europa hanno vinto in Spagna, oltre ai successi ai mondiali e agli europei 2026. Ma non ci fermiamo qua, non ci fermiamo assolutamente, perché sempre la scorsa fine settimana, insomma, che si è concluso, sempre in Spagna, a Pontevedra, titolo mondiale per Serena Banzato in gara nella categoria PTS3, alla prima esperienza iridata, pensate. E adesso per Serena l'obiettivo sarà sicuramente a Los Angeles, il percorso è ancora lungo, ma il sogno possibile. Appena avremo occasione rapporteremo proprio qui in radio.
3: Ma Serena è di Conselve?
2: Sì, abita a Conselve la Serena.
3: Pensa un po', allora due volte sì.
2: Certo, certo.

0: Allora, il pomeriggio continua, anche se noi abbiamo un po' iniziato raccontando un po' le storie, le vittorie, eccetera. In effetti adesso siamo arrivati proprio ad avere ospiti le atlete del pattinaggio con selve, che salutiamo.
1: Eccoci, ciao a tutti, bentornati a Roller Time. Io sono Sofia.
2: E io sono Valentina.
0: E Valentina, la new entry. Allora, diteci subito cosa è successo a Figueras, come si dice in Spagna.
1: Ecco, esatto, siamo tornate settimana scorsa dalla nostra gara in Spagna, che era appunto Coppa Europa. Siamo partite il mercoledì e avevamo la gara giovedì e... come magari qualcuno ha potuto vedere sui nostri social, abbiamo vinto e abbiamo fatto una bella gara secondo noi e ci siamo molto divertiti sia in pista sia fuori, che magari poi raccontiamo meglio. E come performance siamo state molto sul pezzo e abbiamo saputo dimostrare quello che sappiamo effettivamente fare, come magari non siamo riusciti a fare a Coppa del Mondo o agli europei. E appunto dopo la gara abbiamo fatto un sacco di festeggiamenti perché ce lo meritiamo, sia noi sia Giulia, le nostre allenatrici che ci hanno accompagnato in questa stagione, ma anche
0: i genitori,
1: appunto, anche i genitori che sono venuti anche a fare il tifo a Figueres, e quindi è stata un'ottima esperienza secondo me.
3: Il nome della medaglia cioè la qualifica cos'è? Campionesse di
0: Coppa Europa.
1: Di Coppa Europa.
3: Campionesse di Coppa Europa.
1: Esatto. Sì, al campionato di Coppa Europa.
3: E la prossima cos'è? Campionato del mondo o Coppa America?
1: Non si sa mai, speriamo.
3: Esatto.
0: Stanno crescendo.
3: Vabbè, ci mancherebbe altro che si fermassero lì. No.

0: E adesso entriamo nel pezzo vero e proprio con Sofia e Valentina.
1: Sì, esatto, adesso diremo un po' meglio come sono state le nostre giornate, un po' più nel dettaglio.
2: Allora, siamo partiti mercoledì mattina dall'aeroporto di Venezia e intorno alle 11:30 circa siamo arrivati a Barcellona e poi ci siamo trasferiti a Figueres.
0: Col pulmini, vero?
2: Sì.
1: Avevamo due pulmini, uno che lo guidava Giulia e uno Roberta, che è una mamma di una che pattina con noi, che ci aiuta insomma in
0: che
1: queste
0: cose.
1: Che
0: la salutiamo.
1: Cose. Sì.
2: Sì. E abbiamo avuto la possibilità di fare un pranzo e poi abbiamo trovato una pista alla Figueres per fare un ultimo allenamento. E alla sera abbiamo mangiato la paella, giustamente. E giovedì mattina hanno iniziato i nostri preparativi per la gara.
0: Quindi avete iniziato quella complessa preparazione.
1: Sì, per questa volta non abbiamo dormito con l'acconciatura, cioè siamo fatta direttamente la mattina della gara.
2: E intorno a mezzogiorno, circa l'una, abbiamo fatto il provapista ufficiale. E
1: sì, che rispetto alle altre gare è andato molto bene, perché di solito facciamo un prova pista molto brutto. Invece stavolta eravamo concentrate e comunque con un obiettivo davanti a noi e siamo riuscite ad affrontare il prova pista in modo giusto, insomma, come anche Giulia si aspettava.
2: Esatto, e c'è stata anche la cerimonia di apertura dove noi abbiamo partecipato anche a questa. Infatti
0: poi ci racconti, Valentina, ci racconti. Tieniti pronta che rientriamo.
2: Va bene.

0: the best songs.
1: Allora Valentina, avevamo interrotto temporaneamente, adesso ci riallacciamo.
2: Esatto, allora abbiamo partecipato anche alla cerimonia di apertura della Coppa Europa, dove ogni nazione ha sfilato, quindi per ogni nazione c'erano appunto tutte le squadre che la rappresentavano e hanno...
3: Sì, che appunto era il primo giorno di gare di Coppa Europa e quindi era bello perché c'erano le bandiere di ogni nazione e tutte noi che sfilavamo dietro... Entravamo in pista e quindi era un'emozione forte comunque.
1: L'avete scelta la portabandiera?
2: No. Scelgono loro.
3: E insomma sì, dopo aver fatto l'apertura ci siamo truccate, abbiamo iniziato a truccarci e poi verso le 8 di sera abbiamo gareggiato e siamo entrate per ultime in base al ranking, perché infatti noi agli italiani eravamo arrivate quarte e insomma tra tutti i gruppi che c'erano eravamo quelle che hanno avuto il punteggio più alto tra tutte le nazioni in gara e insomma abbiamo finito col botto, quindi
1: insomma praticamente avete avuto la soddisfazione del tempo che dedicate a questo sport, perché non è da poco insomma.
3: No, infatti abbiamo avuto 20 giorni di preparazione, comunque tutti i giorni ci allenavamo sia sabato sia domenica, andavamo appunto a Rovigo, San Pietro,
1: anche perché il pala qua a Mascagni non era disponibile.
3: Il pala Mascagni non era disponibile e non è tuttora disponibile.
1: Non è tuttora, ma avevano assicurato che doveva essere pronto per la metà di settembre.
3: No, il pavimento è ancora per l'80% inutilizzabile e da quel che abbiamo capito o resta così o non c'è il tempo di o i fondi per cambiarlo.
4: Li troviamo i fondi, dai.
1: Se l'amministrazione si era impegnata.
3: No, siamo molto arrabbiati oggi. Eh?

0: Christmas. Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: E in effetti l'informazione non la stiamo facendo, no? Con le campionesse di Coppa Europa qui del pattinaggio.
2: Sì, ecco, quindi dopo la gara abbiamo festeggiato, come giusto che sia. E
1: con la paella?
2: No, con la sangria.
1: Ah, la sangria.
2: Con la sangria, sì, siamo andati su un localetto, la Figueres, abbiamo...
3: Ma siete delle birbantesse, delle pattinatrici birbantesse con la sangria. Ma dai, poca sì. Immagino. Pochissima.
1: La seconda.
3: Pochissima.
4: Festeggiare.
2: Sì, dipende quanto è poco.
3: Poco è meno di una birra.
1: Ma sono rientrate senza i pattini, però. Perché
3: allora sennò gli facevano like.
1: Potevano sbandare.
2: Ecco sì, e il giorno dopo siamo anche state al museo di Salvador Dalí, che è sempre la Figueres. Abbiamo visitato tutto il museo con tutte le stanze, appunto.
3: Questa è una cosa che mi piace molto.
2: Sì, quindi sport e anche un po' di cultura generale,
3: esatto,
2: insomma.
3: Esatto. Praticamente delle matte, lo spiego a modo mio, praticamente delle matte che vanno a visitare il museo di un matto, questo è il concetto.
2: Sì, sì, che è stato anche molto interessante dal mio punto di vista e diverso in realtà dai soliti musei che si vanno a visitare. Sì, poi abbiamo finito il giretto alla Figueres e abbiamo ripreso i nostri pulmini e ci siamo dirette verso l'aeroporto.
1: Ma quanti chilometri avete fatto in pulmino da Barcellona arrivare?
4: Erano circa 130,
2: tantissimi,
4: più o meno.
2: Sì. Abbiamo avuto un po' di inconvenienti con le strade, infatti un pulmino stava quasi per perdere l'aereo, però...
1: Perché aveva sbagliato.
2: Sì, sì. Ovviamente non quello di Giulia, perché Giulia si assicura sempre di essere in orario.

0: Bene, bene.
1: Allora, vorremmo di nuovo ringraziare tutti gli sponsor e a chi ha partecipato alla raccolta fondi, che hanno permesso appunto la nostra trasferta a Figueres, e senza di loro non avremmo potuto fare tutto questo.
2: Sì, ci hanno dato una grande possibilità di fare questa gara e ci hanno dato anche delle possibilità in più con il cibo, insomma, che non è da poco.
0: Eh sì, perché i costi sono molto alti.
2: Sono molto alti, soprattutto anche per i pulmini.
0: Dove vi avevano messo? In Carlinga?
2: No. No, quindi avevamo anche comunque un hotel che erano sponsorizzati anche dalla competizione, appunto.
0: E convenzionato.
2: Esatto, convenzionato. E ci siamo trovati molto bene, niente da dire, anche con le colazioni.
1: Ottime.
2: Sì, abbiamo
0: abbondanti.
2: Abbiamo finito tutto il pane che avevano.
0: Vabbè, ascolta ragazzi, consumate energie.
2: Ci serviva per affrontare la gara e tutte le preparazioni che ci servivano.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E ritorniamo naturalmente in diretta con la SD Pattinaggio Conserve che ci hanno portato il risultatone.
2: Sì, allora vogliamo ricordarvi i nostri appuntamenti.
3: Infatti è ricominciato il corso adulti per chi volesse iscriversi, sono 6 lezioni. E per chi ha i pattini può utilizzare i propri pattini, oppure chi non ce li ha e li diamo noi in prestito, insomma, per quelle lezioni che si svolgerà a Tribano. E anche sono ricominciate le prove per i bambini, sono 2 lezioni gratuite e appunto i pattini ve li diamo noi se servono e insomma, e poi si decide se si vuole continuare il percorso di pattinaggio o no.
1: L'anno che è consigliato, 5, 6, 4?
3: No, beh, si può cominciare anche già dai 3 anni e ci sono molte bambine piccole che hanno iniziato a quell'età.
1: Hanno i pattini più grandi di loro.
3: Sì, veramente, quindi dai 3 anni in su, quando si vuole si può sempre iniziare, non è mai neanche troppo tardi.
1: E questo dove se sono interessati, qualcuno ti sta ascoltando, dove deve rivolgersi?
3: Ai nostri social, per esempio SD Pattinaggio Conserve su Instagram o su Facebook, o comunque al numero che trovate nella descrizione dei nostri social, e contatterete appunto Barbara, che è la segretaria.
1: E salutiamo
3: tanto.
1: Abbiamo salutato Giulia, non mi sembra.
3: Allora rimediamo subito. Ciao Giulia.
2: Ciao Giulia.
3: E appunto Barbara darà anche tutte le informazioni necessarie se c'è bisogno.
1: E questo corso dove si svolge? Abbiamo detto a Tribano, quello per gli adulti, quello per i bimbi.
3: E al Palamascagni, appunto agli orari che sono stabiliti, che appunto dirà Barbara, perché lei
1: che conosce.
3: Esatto.
1: Mette insieme il gruppo.
3: Esattamente.
1: Benissimo.

0: Ecco, quindi ricordiamo a tutti di seguirci sui nostri social per aggiornarsi, e ASD Pattinaggio con Selve su Facebook e Instagram, e Omnis su TikTok e Instagram.
1: E vi ricordiamo l'appuntamento di settimana prossima, mercoledì, con Rollet Time dalle 19 alle 19.30.
0: Grazie, salutiamo tutti, soprattutto Giulia e a chi ci aiuta sempre.
2: Grazie a voi, e ci risentiamo, ci rivediamo proprio all'interno della vostra splendida attività agonistica, perché quest'anno avete portato a casa tanti, tanti risultati.
0: Grazie mille.
2: Ciao.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira?». Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20:45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Domani sera sei impegnato anche domani sera?
2: Sì, siamo in Sala Dante. Inizia.
1: Dalle 21?
2: Dalle 21, sì.
1: Bene.
2: Quindi, però noi facciamo solamente così, ago e filo.
1: Tu fai da moderatore?
2: Più o meno, insomma.
1: Va bene.
2: Ecco. Allora, ritorniamo un po' alle curiosità, quelle che si aggiungono attraverso le letture dei quotidiani. Una novità che ho visto al seggio senza tessera elettorale, perché si potrà caricare sullo smartphone. Ecco, questo è quello che ha proposto il ministro Zangrillo: al posto del documento cartaceo si potrà mostrare quello digitale caricato sul telefonino. Però credo che gli anziani li mettano un po' in difficoltà questo aspetto.
1: Ma sarà per chi vuole, probabilmente, no? Non per tutti.
2: Sicuramente sarà la scelta o cartaceo o,
1: esatto,
2: o,
1: insomma, chi vuole essere
2: caricato in smartphone.
1: Va bene, uno vale l'altro, tanto non si gira il mondo, e ne abbiamo avuto le prove in questi giorni, si gira il mondo facendo vedere il biglietto sullo smartphone. Uno potrebbe anche dire qualcuno lo tarocca, ma non credo
2: anche, ok, che tutti stanno parlando di questa intelligenza demenziale, ma comunque può succedere
1: che ti tarocchi il biglietto per andare a votare due volte. Ma dai, non ci credo. Va bene, bravo. Allora posso annunciare il prossimo disco?
2: Certo.
1: Non fa parte della solita
2: programmazione
1: di Roberto, ma siccome oggi è il 30 settembre, allora io ho proposto questo e lui mi ha detto va bene, vai.

0: E torniamo qua con qualche novità, qualche curiosità. In effetti, leggendo il giornale, mi è successo questo, no? Se è capitato anche a voi, spero di no. Ristruttura casa e trova una granata carica di tritolo. È successo a Borgo Veneto.
1: Qualcuno a suo tempo se l'era nascosta dentro il muro. Sì, è sì, così?
0: Sì, sì, ma era un ordigno di fabbricazione italiana, oltretutto privo di innesco, ma carico con 30 grammi di tritolo.
1: Eh beh, una bomba a mano allora. Era sì, una bomba a mano.
0: Bomba a mano, eccola qua, vedi.
1: Ah, c'è anche la foto, sì, guarda, guarda foto, che roba. Proprio quella lì. Uno se l'era, quel signore lì, chi prima di lui
0: l'aveva nascosta.
1: L'aveva nascosta, ha detto: hai visto mai che mi serve una bomba a mano da qualche parte?
0: E molto probabilmente poi nel tempo si è dimenticato. Sono passati anni su
1: anni. Sono arrivati i figli.
0: Nessuno sapeva nulla. Allora il problema è, per fortuna, che era senza innesco, perché altrimenti, sai, con la pala o qualcosa veniva toccata.
1: Chissà quante cose sono nascoste in alcuni muri delle nostre cittadine.
0: Ma
1: di campagna.
0: Sicuramente.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: E ricordo che ci sono alcuni aspetti importanti, perché ho trovato da un quotidiano nostro qua dal Veneto che ha fatto un'indagine, no? E per il 65% il Veneto è lingua e deve essere tutelato come il friularo. No, il friulano, scusa, stavo, abbiamo parlato di vino.
2: Sono tutte e due cose da tutelare, il friulano e anche, il friulano. Il friulano,
1: che naturalmente noi siamo nella zona d'OCG qua, ragazzi. Naturalmente questa ricerca si basa su vari personaggi, varie fasce d'età. Pensate che nel 2019 a reclamare queste tutele, insomma, di salvaguardia dalla lingua veneta era il 54%, e siamo arrivati al 65%. Però c'è una cosa importante: che per una tutela bisogna prima riconoscerlo per legge, e questo naturalmente deve essere portato a livello politico, insomma, perché altrimenti rimarrà sempre nel territorio. Ecco, quindi queste sono cose sempre buone, particolari, eccetera, che noi troviamo attraverso i tanti discorsi che fanno in giro. Però in conclusione noi sappiamo che leggere e scrivere il nostro dialetto non è facile.

0: Allora, ricordiamo che ultimamente ha preso l'avvio la nuova cittadella scolastica in via Traverso e hanno cambiato anche orari e viabilità, che però ho visto in questi giorni, insomma, si sta assestando la cosa. Tu che abiti nella zona, hai visto un aumento del traffico?
1: No, nessun problema. Il traffico era tanto prima e tanto in quella mezz'oretta
0: d'orario.
1: E quella mezz'oretta lì, ma poi dopo tutto il resto è tranquillo.
0: Ecco, quindi. Però c'è un dato, no, che viene rilevato, che contrazione più evidente spicca nella scuola primaria, mentre in controtendenza l'infanzia. Io sto guardando qua i dati, no? Che riguarda conselve, in calo gli studenti ma anche le classi, però nella ricerca che hanno fatto secondo me manca anche l'ex scuola canossiana, che però anche loro hanno delle sezioni e quindi automaticamente dovevano essere inseriti, ecco, per cui mi sembra che sia una tabella non proprio corrispondente alla realtà, ecco questo.
1: Ma ci manca, vuoi dire che manca qualche conteggio?
0: Sì, sicuramente, perché qua non viene riportato assolutamente la primaria che loro hanno, no? E oltretutto anche la scuola dell'infanzia.
1: Certo, quindi cioè, vuol dire che mancano 10 unità.
0: Sicuramente mancano diverse classi che potrebbero riequilibrare.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Un'altra cosa che mi ha così incuriosito, le pratiche veloci, misure antifatica per quanto riguarda la gestione dei nostri elettrodomestici. Ho trovato un elettrodomestico, no, un frigo a quattro porte, che ha la fotocamera interna per riconoscere gli alimenti inseriti o rimossi nel frigo. Oltretutto consente agli utenti di monitorare le date di scadenza e di ricevere suggerimenti di ricette con l'app che viene predisposta, no? Proprio per quanto riguarda la funzione, per aprire e chiudere la porta con comandi vocali.
2: E qui questo sarà sicuramente gestito dall'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, è già sottoscritta.
2: Che... praticamente ti dice: guarda che c'hai il latte in scadenza, guarda che c'hai la pasta che è pronta, puoi fare i bigoli alla mamma
1: rosa. Sicuramente deve essere qualcosa del genere.
2: E va bene, bello sta cosa. Quanto costa?
1: Ha solo che 3.500 euro, mi sembra, guarda, questo frigo a quattro porte con display.
2: Sai cosa ti dico? Che per quei soldi là io vado tutti i giorni al supermercato a piedi a prendere un alimento alla volta. Per 3.500 euro faccio anche quella fatica.
1: E adesso noi attraverseremo la strada per raggiungere qualcosa di mangereccio.
2: Ah, andiamo a mangiare? Ah, sì. Quindi dobbiamo salutare anche.
1: Dobbiamo salutare.
2: Possiamo
1: dobbiamo
2: farlo salutare. Senza l'intelligenza artificiale.
1: Sì, in maniera manuale.
2: In maniera analogica. Quindi grazie a tutti dell'ascolto, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
1: Sempre con curiosità e dintorni e buona serata.
2: Altrettanto, buona serata.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: trovata per quanto riguarda questa sera. Siamo qua.
1: Eccoci qua.
0: Siamo ritrovati anche noi, però.
1: Dopo una settimana.
0: Sì, ci ritroviamo.
1: Sì, siamo qui presenti, belli attivi, pimpanti.
0: Belli freschi.
1: Belli freschi, sì. Belli freschi, doccia fatta, quindi belli freschi.
0: Hai mangiato, sì?
1: Sì, ho cenato. E tu hai cenato?
0: Sì.
1: E a casa avete cenato, state cenando? Ma chissà, ditecelo.
0: Ditecelo.
1: Scrivetecelo. Al nostro numero 378-0655-630. E comunque non vi ho ancora salutati perché stasera qui c'è la Vale.
0: Esatto.
1: In e compagnia anche del nostro caro
0: Paolo.
1: Bene.
0: E sempre su Free Radio, naturalmente.
1: Con musica ritrovata
0: questa sera. Musica ritrovata, che ritroveremo tantissime belle canzoni che rispecchiano un po' gli anni 80, 90 e 2000.
1: Molto bene. E vi accompagneremo per due belle orette, quindi
0: fino alle 11, fino a quando andiamo a letto.
1: Sì, certamente. Certo. In diretta da quest'ora, che sono le 21 e qualche minuto, fino alle 23. E speriamo, insomma, che la serata sia di vostro
0: gradimento.
1: Esattamente. Mi hai aiutato.
0: Sì.
1: Mi suggerisci.
0: Sì, sono un suggeritore.
1: Bene,
0: allora, dopo aver detto tutto quanto, quasi tutto naturalmente,
1: iniziamo
0: subito con questa canzone.
1: Per dopo anche.

0: ogni tanto mi scappa una canzone.
1: No, che ti è scappato il dito.
0: Mi è scappato il dito, sai. Vabbè, insomma.
1: Hai perso il controllo.
0: Ho
1: del
0: perso
1: dito.
0: Un po' il controllo, sì, dai. Ma comunque, dai.
1: È bellissima anche questa. Beh, l'altra aveva il suo perché, perché noi abbiamo iniziato con un brano strepitoso di Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, che tra l'altro tu mi dicevi, io non ricordavo, faceva parte della colonna sonora del film
0: La febbre del sabato sera.
1: Con
0: John Travolta.
1: Oh yes.
0: Ah sì.
1: Qua, tanta robaccia, eh.
0: Sì, sì.
1: No,
0: sì,
1: roba, robaccia.
0: Mentre quella che è andata precedentemente erano le All Saints con Pure Shores. Hai capito?
1: E certo, e adesso c'è lei, carissima, la Valerie Dore Lancelot,
0: quasi,
1: 1986.
0: Quasi. Vale.
1: Vale. Valerie.
0: Vale.

0: mismo Sol.
1: Che è? Tu conosci lo spagnolo?
0: No.
1: Sol, senza la E.
0: Mismo sarà, boh,
1: ma
0: non lo so.
1: Dobbiamo andare a vedere con il traduttore.
0: Bravo, dobbiamo andare a vedere con il traduttore. Lui era Alvaro Soler, questa è la canzone per l'appunto, il primo singolo che ha fatto, un grande successo.
1: Ogni giorno è una seconda possibilità.
0: Hai ragione. Può essere la seconda possibilità.
1: Già.

0: anche questa è una delle tante canzoni ritrovate per quanto riguarda questa serata.
1: Ma che bella, bellissima questa. Era una vita e mezza che non l'ascoltavo.
0: Una mezza e vita?
1: Una mezza e vita. Quella è un'altra cosa.
0: Sì, esatto. Solid, si chiamano Asphon e Simpson. Canzone che risale al 1984.
1: Ebbene sì.
0: E naturalmente questa è sempre Free Radio, con la musica ritrovata di questa sera.
1: Sempre.
0: Ce ne sono tante di canzoni ritrovate questa sera.
1: Le sto aspettando con molta
0: Eccola
1: nostalgia.
0: Qua un'altra che sta arrivando.
1: Wonderful Life, The Black, del 1987.
0: Eh sì, anche questa è una delle tante canzoni da ritrovare, da riscoprire, da
1: riascoltare, come adesso.
0: Come adesso, esatto.

0: E non poteva mancare anche questa sera lui, ovvero sia Bon Jovi.
1: Il mitico.
0: Il mitico.
1: Cappellone.
0: Cappellone, adesso non è più cappellone.
1: No, una volta, a quegli anni lì, nel 1994, quando è uscito Always. Sicuramente aveva la sua bella chioma bionda. Da leone.
0: Esatto. E poi tra l'altro, insomma, grande successo con questa canzone, con tutti gli album che hanno fatto, e praticamente l'abbiamo ascoltato questa sera, questo mercoledì 30 settembre 2026, con Musica Ritrovata.
1: Ogni tanto è bene scuotere l'albero dell'amicizia per far cadere i frutti marci.
0: Eh sì, è vero questo.
1: Sì.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Una delle tante canzoni per quanto riguarda Carlos Santana è questa, Just Feel Bitter, canzone molto bella sicuramente. Non si sente, è da tanto che non si sente Carlos Santana, eh?
1: Chissà che fine avrà fatto.
0: Esatto.
1: Ha un bel nome, Carlos.
0: Carlos.
1: È il cagnolino del mio vicino di casa.
0: Si chiama Carlos.
1: Si chiama Carlos.
0: sai com'è. Anche gli animali si chiamano come gli uomini.
1: Sì, il mio, quello di mamma, Loris.
0: Loris. Buon viaggio.

0: anche questa una delle miti, dei miti delle canzoni internazionali. Stiamo parlando di Carly Simon, questa canzone Give Me All Night.
1: Sì, abbiamo dovuto mettere lei perché
0: c'è stato, c'è stato
1: un singhiozzo, ogni esatto. tanto la musica, il singhiozzo può succedere, può succedere. Ma sì, è risolvibilissima.
0: Esatto.
1: Amare è la metà del viaggio.
0: Anche questa molto bella, sicuramente.
1: Mi fa piacere, spero che sia apprezzata anche da chi ci sta ascoltando.
0: Certo,
1: a proposito, scriveteci al 378-06-55-630.
0: Questa, amici, è Free Radio, è sicuramente la musica del mercoledì sera. Musica ritrovata in questo mercoledì 30 settembre, ormai se n'è andato anche settembre.
1: Caspiterina, è già finito.

0: questa ossessione, obsession. Eh? Com'è andato il matrimonio?
1: Bene, è andato molto bene.
0: Gli sposi com'erano? Belli?
1: Belli, bellissimi.
0: Radiosi?
1: Sì.
0: Luminosi, belli, raggianti?
1: Molto luminosi.
0: Molto luminosi?
1: Avevano perfino la luce.
0: E tu? Eri luminoso? No, tu non eri lo sposo.
1: No, non ero lo sposo, però ero il testimone.
0: Il testimone dello sposo.
1: Esatto. E quindi è andato tutto bene, dai.
0: È stata una bella festa, questo è importante, soprattutto per loro.
1: Esatto.
0: Iniziano una nuova vita assieme.
1: Esatto.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Questi personaggi con il casco, sì.
1: Somigliano a qualcuno che noi conosciamo.
0: Non diciamo.
1: No, non lo diciamo, ma però è una cosa simpatica.
0: Esatto.
1: Divertente.
0: Questi sono i Daft Punk con Pharrell Williams, canzone che risale al 2013. Get Lucky è una delle tante canzoni molto molto programmate in tutte le radio d'Italia in quel periodo. E sicuramente una canzone ritrovata per quanto riguarda questo mercoledì sera. Eh sì, amici.
1: Rallenta, non stai perdendo tempo, lo stai vivendo.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.

0: Beh, anche questo personaggio non ha bisogno di presentazioni, no?
1: Ma lui è un dio della musica, secondo me. Cioè, dopo magari c'è anche chi non piace, ma
0: oggi,
1: certo. Nel suo stile è il numero uno.
0: Esatto.
1: È un gran compositore anche, quindi
0: soprattutto.
1: Oltre alla bella voce.
0: Stiamo parlando di Elton John, sì, con la canzone Sacrifice.
1: Mm-hmm. E poi passiamo a lei. Adesso passiamo ad Emma, una nostra carissima cantante italianissima.
0: Al 100%.
1: L'amore non mi basta.

0: those days are gone.
1: Ma questa sera siamo andati un po' più sul soft, eh?
2: Sì, non è che vogliamo prendere sonno, no. Più tardi, no, è una battuta, è una meravigliosa battuta.
1: Ogni tanto ci sta bene, no?
2: Myself, sì, che ci sta ovviamente. E sarà un brano anche molto apprezzato da chi ci ascolta, da chi è affezionato. Anzi, dobbiamo salutare una persona a noi cara, la Paola. Ciao Paolina, tutto bene? Noi qui alla grande.
1: Sì. Sono le 10 e 25 minuti primi, quindi
2: di già.
1: È già. Mm-mm. Siamo proprio alla grande.
2: È già, Gigi Giugiu. Keep on coming.

0: E non potevano mancare che loro nella serata di questo mercoledì, Green Day.
1: I nostri amici Green Day, esatto, con Wake Me Up When September Ends, brano del 2005.
0: Grande pezzo sicuramente.
1: Sì, davvero, bel grande pezzo.
0: Eh sì amici, e continua la musica, ma adesso c'è una cosa da ascoltare.
1: Prenditi la libertà di essere leggero, non superficiale.
0: James Blunt con questa canzone High.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

0: Voi non avete le telecamere perché non potete vederci, ma se ci vedete facciamo di quei versi che sono,
1: sì,
0: veramente
1: ci
0: credibili.
1: Divertiamo un sacco, esatto. Ma abbiamo riso, abbiamo ballato. Beh, a parte che io adoro sto pezzo, sto brano, non riesco a stare ferma. Tra l'altro, dovete sapere, cioè questa ve la devo raccontare, una stranissima e bellissima coincidenza. Allora, il nostro caro DJ Paolo Renzi non è assolutamente social, non so se fa bene non esserlo, ma è una scelta sua e questo ci sta. Io invece scusate, mi è partita la sono social. Cosa ho fatto? Ieri sera, a più o meno a quest'ora, sì, un po' più tardi anche, prima di mettermi a fare la nanna, perché la mattina c'è la sveglia molto presto, ho pubblicato una storia nei social, e che ritrae una mia foto in un momento così estivo, insomma una serata estiva molto bella, e mi andava di pubblicarla. E ho scelto proprio il brano che abbiamo appena ascoltato di John Newman, Love Me Again, cioè amami di nuovo, cioè, perché adoro questo brano e mi ispirava come base appunto per la storia che ho pubblicato. Infatti chi è mio amico o mia amica ha notato sta cosa, e senza saperlo il mio caro amico Paolo ha messo in scaletta proprio questo brano. Ma lui, ripeto, non è social e non ne sapeva nulla, per carità, ci sono 10.000 e oltre brani, ma lui questa sera ha messo questo, cioè non è che l'ha messo mercoledì scorso o magari decideva di metterlo mercoledì prossimo, no, questa sera quando io avevo pubblicato la storia. Ragazzi, ditemi se non è coincidenza o telepatia, anche possiamo definirla telepatia. Quindi grande, toppissimo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: Ma stiamo parlando di anni, perché questa è una canzone che risale al 2014, pare sia uscita ieri.
1: Ma in effetti ne stavamo parlando proprio adesso, qualche minuto fa, che esatto. Ma anche il brano di Emma, ma come? Ma ha detto è nuovo? No, ti sbagli, è 2013, esatto. Perché insomma non è che ci inventiamo le date che sono scritte,
0: no, andiamo
1: a guardare, vero
0: esatto,
1: Paolo?
0: Sì, sicuramente.
1: Adesso ci sono loro, i Simply Red, con The Right Thing.
0: Ma adesso c'è anche un'altra cosa che devi dire, no?
1: La gioia è un atto di resistenza.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal conselvano.
1: Free Radio.

0: E così abbiamo concluso con un personaggio veramente eccezionale. Stiamo parlando di Whitney Houston.
1: Una voce inimitabile che non c'è più. Lei non c'è più e la sua voce rimane per sempre. Esatto. Bellissima, la più bella direi secondo me come voce femminile.
0: Esatto, sì, sicuramente.
1: Sì.
0: Bene amici, noi ci salutiamo.
1: Già, siamo arrivati al momento dei nostri saluti. Purtroppo, da una parte un po' mi dispiace perché adesso dobbiamo aspettare una settimana.
0: Esatto. Beh amici, a questo punto quindi un saluto da parte mia e da parte
1: della Vale.
0: Della Vale, quindi buona serata, buonanotte a tutti e soprattutto a risentirci a mercoledì prossimo.
1: Certamente,
0: musica ritrovata.
1: Sempre musica ritrovata, buonanotte, fate sogni belli. Fai ogni mese una cosa che ti faccia battere il cuore.
0: Notte.
1: Ciao.

Nel mondo degli influencer da un milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

0: Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan, lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25 siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down, un po' di squat, un po' di flessioni, insieme ai Chainsmokers.
1: Questa è Free Ride.

0: Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le maniglie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god! That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellophane di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame, posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

la splendida voce di Pink e Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

Dicevamo zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema. Con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati? Magari facciamo un po' di attività fisica? Magari il metabolismo si muove? Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

0: Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.
1: Questa è Free Radio con Selve.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio e mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. Pazzesco è il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance, il tempo vola ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: State ascoltando Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
2: Ed eccoci qua, bentrovati amici in questo martedì 29 settembre alle ore 21 e o 2.
3: 02, no?
2: Ah, 02, ecco, sapevo giusto, guarda, ci avrei scommesso che subito andavi a richiamarmi, subito andavi a puntualizzare qualcosa.
3: È corretto, che, dire
2: cosa, 02. Cosa è successo durante questo weekend, Marino?
3: No, cosa è successo?
2: Hai combinato qualcosa?
3: No, cosa è successo?
2: Cosa ti devi far perdonare?
3: No, lo chiedo a te che sei andato a divorare carne toscana.
2: Ebbene sì, ma poi vi renderò edotti, vi spiegherò per bene qualcosina. E nel frattempo diamo il numero di telefono.
3: Sì, certamente.
2: 3780 655 630. Per tutti quelli che vogliono mettersi in contatto con me, fare le mie lodi e dire qualcosa di brutto su di te.
3: Scusa, con noi?
2: Ah sì, sì, ma infatti ho detto che possono dire qualcosa su di me e anche su di te.
3: Sì.
2: Però hai capito,
3: scusa se esiste.
2: Un alto e un basso.
3: Sì, com'è.
2: Sì. Va bene, cos'hai da dirmi?
3: Niente, qui abbiamo il nostro Sergio che questa sera ci supervisiona.
2: Ecco, bene,
3: è
2: perfetto.
3: È arrivato all'inizio della trasmissione.
2: Ottimo.
3: Ha visto come stiamo operando, ha annuito, ha detto che stiamo facendo bene.
2: Annuito, sì, bene.
3: Allora possiamo andare.
2: Possiamo andare col primo brano,
3: dai. Con un gruppo inglese che dal suono non sembrerebbe inglese, ma ha un suono che assomiglia molto al rock del sud degli Stati Uniti. Free con All Right Now.
2: Beh, è dall'Inghilterra all'Irlanda.
3: È un passo.
2: Un passo, proprio un saltino. U2 con Beautiful Day.
1: State ascoltando Free Radio.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ma che bella musica.
2: Certo. Senti, tu ti lamenti perché io metto troppo blues, ma questo è un programma di rock e di blues.
1: Sì, è vero, altrimenti è vero. Musica, musica cercata.
2: Come dice il jingle, la pubblicità, il promo. Oppure se vuoi mettiamo un po' di discoteca e ci snaturiamo.
1: E ci snaturiamo. Non mi sembra il caso. Preferisco piuttosto dare la botta, è presente la botta? La botta è via, dopo che tu hai fatto un brano molto molto soft, magari un blues,
2: un po' per staccare, ci sta bene.
1: Che ti desti.
2: Così che si veda anche.
1: Non vorrei dire che ti svegli, dico che ti desti. Va bene.
2: Che finezza, ragazzi, che francesismo.
1: Allora, niente,
2: continuiamo, perché prima avevo parlato di rock sudista, rock del sud degli Stati Uniti, invece adesso qui c'è veramente una band che suonava da quelle parti, di Allman Brothers Band, con la famosissima Jessica.
1: Do do do do de da da da.
2: Che testo, ragazzi
1: I Police.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Andiamo Marino, andiamo, guarda, andiamo a vedere questi due personaggi.
2: Che sarebbero?
1: Enrico Cleptomane.
2: Eric Clapton.
1: E poi Carlitos Way, detto anche
2: Carly Simon. Sì, vabbè, l'hai storpiata proprio in una maniera indecente, poveraccia.
1: Carlitos Way è quello che guidava le ambulanze a Conselve. Sei
2: sì,
1: Carlitos.
2: Sì, sì, Carlitos.
1: Carlitos è quello che guidava le ambulanze. Lo conosci, Carlitos?
2: Charlie.
1: Charlie, detto Charlie,
2: detto
1: è, vero,
2: Charlie.
1: È vero. Juventino, no, no, interista sfegatato, Charlie, almeno così
2: Charlie,
1: ho avuto modo
2: visto,
1: di averti.
2: Ho visto di... Apocalypse Now l'altro giorno, Charlie si chiamavano.
1: È vero Charlie, Apocalypse Now, sì. Quindi ti piace il profumo del napalm?
2: Il napalm mattino, sì.
1: Mattino, bellissimo, un Robert Duvall veramente.
2: Sì, sì, ha fatto bene la parte dell'esaltato.
1: Bravissimo. Mi è piaciuto un po' meno la parte invece di quello lì di Marlon, insomma ha avuto momenti migliori rispetto a quell'interpretazione. Andiamo
2: Eric
1: quindi
2: Clapton
1: con questi due
2: dall'album del 2001 Reptil, un album in salsa brasiliana, perché è un po' così, un po' del ritmo do Brasil. Got You On My Mind.
1: E Carly Simons con Mockingbird.

0: E se c'è
1: cosa stai dicendo?
0: E se c'è Mockingbird, allora ci sono anch'io.
2: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
3: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
2: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
3: Nei nostri social.
2: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.
4: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Sono rimasto io e Antonio è stato sostituito in quanto è in pausa viziosa.
0: Perché mi hai sostituito?
1: Ecco, cari ascoltatori, state facendo confusione perché chi ha sostituito Antonio vuole fare confusione.
0: No, ma perché mi hai sostituito? Non capisco. Perché mi sostituisci così?
1: C'era qualcuno che diceva un'altra cosa in un altro programma di tanti anni fa. Non diceva perché mi hai sostituito.
0: Perché non sei venuta?
1: Il programma cult della Rai.
0: Ho rispolverato un file che era dimenticato.
1: Vero. Vabbè dai, comunque continuiamo. Cosa dici?
0: Sì.
1: Allora... un gruppo, un duo del Massachusetts, They Might Be Giants con One More Parade.
0: E invece io ti propongo i Pearl Jam con Alive.
1: Va bene.
0: Ti piace?
1: Sì, mi accontento.
0: Ti accontenti? Come sì. Ti accontenti?

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Ben rientrato.
2: Non mi sono mai mosso.
1: Sì, va bene. Anche tu come l'altro, ho capito.
2: Non mi sono mai mosso.
1: Ok. Va bene. Allora sono io che ho la travigola.
2: È vero. Lo so. È una cosa che ti capita sovente.
1: Dire Straits, Southbound Again, dal loro primo album.
2: Skunk and Nancy, I Believe in You.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV. Boom, boom, boom, boom.
1: I got a mojo too. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: I got a mojo too. In onda ogni martedì alle ore 23. Boom, boom, boom, boom. Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: È bravo il nostro Gianfranco.
6: Prendere o apprendere? Ho appreso che prendere non è come apprendere, ma è un'altra cosa.
5: Sì, è vero.
6: È stato il tema di dibattito durante,
5: in questi ultimi
6: durante
5: minuti.
6: L'ascolto musica. Va bene. Cosa abbiamo appreso quindi?
5: C'è a prendere o a perdere anche, se ti può essere utile.
6: È meglio che parliamo di musica, perché altrimenti ci incanaliamo in un... In un cul-de-sac.
5: Ok, va bene. Ray Cooder, il bravissimo personaggio che suona la slide guitar con Going Back to Okinawa.
6: E poi I'll Follow You di Shinedown.

0: down. Giovedì della salute a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: E sei pronto? Ci sei? Che succede? Mi senti?
4: Sì, aspetta il tuo cenno.
3: No, no, non ci sono cenni. L'unico cenno che devo fare adesso è questo qua, te lo faccio sentire.
2: Sono le 22.
4: Lo sapevo.
3: Sono le 20, le 22 in punto.
4: Sì.
3: Quindi ci siamo. E con la prima ora ormai andata, 22:00, è da tanto, però siamo proprio riusciti a farlo tac, giusto, no. Perfetto. Andiamo avanti con la musica.
4: Quindi tu mi dici 22:00 quando io sto leggendo che sono le 22:00, e come sono come le previsioni del tempo a mezzogiorno su Rai 3, quando sì, ti dicono che in questo momento c'è il sole.
3: Mm. A proposito di sole e di bel tempo, domenica sono sabato sono partito, ho fatto un giretto in moto ed era bello freddo, freschino al mattino.
4: Sì.
3: Sì, perché 8:30 più o meno eravamo in...
4: Sì, ma in questo periodo al mattino fa frescolino, poi la
3: ma si stava bene, poi è
4: stato
3: bello, è stato
4: non
3: bello.
4: Non ti lamenti.
3: Ah, bene. Allora, visto che non ti lamenti, non ti lamenterai neanche con i brani che vanno adesso.
4: Ma ci mancherebbe altro, il primo l'ho scelto io.
3: Il secondo l'ho scelto io, come sempre. E quindi?
4: John Lee Hooker,
3: Good Rockin' Mama. Love is only a feeling, the darkness.

0: Und Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consult, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
1: Caro, caro Marino, che succede allora adesso?
2: Niente, da cosa dovrebbe succedere?
1: Non dovrebbe succedere assolutamente niente.
2: Siamo qui ai microfoni e salutiamo i nostri amici in tutto il mondo, in particolare in questo momento quelli che ci ascoltano dalla Germania.
1: Dalla Germania?
2: Germania. 378-0655-630, ripetiamo il nostro numero e andiamo avanti.
1: Bene.
2: Sam Cook, Comes Love.
1: Sam's Cook, Sam Love.
2: Sam, lo zio Sam,
1: lo zio Sam, come stop. Fountain DC vuol dire dritta corrente, te lo dico, DC vuol dire dritta corrente.
2: Dritta corrente.
1: Sì, sì, sì. Mi credi?
2: Washington DC cosa vuol dire?
1: Vuol dire Washington dritta corrente.
2: Dritta corrente.
1: Sì, sì, sì.
2: È lo stato in cui si trova Washington.
1: Anche il vecchio partito
2: sì.
1: Che c'era qua, dritta,
2: sì, corrente. Dritta
1: corrente. Sì, sì, vuol dire così.
2: Ok, stasera ho imparato qualcosa,
1: sì,
2: di nuovo.
1: Anche sui tester, quelli che usano gli elettronici, le dotte, sì, sì. DC, sì. Dritta corrente.
2: Dritta corrente. Ho capito.
1: Hai capito?
2: Sì, non dritta, ne parlerò con nessuno, ma ho capito.
1: E poi c'è scritto anche AC.
2: AC?
1: Sì, alternata corrente.
2: Bene, signori, avete
1: abbiamo imparato qualcosa di nuovo,
2: sì,
1: stasera,
2: sì, sì,
1: quindi
2: come Fontaine's Manzi una volta rivedeva,
1: esatto, Fontaine's, sì. DC, it's amazing to be young.
2: Sì, sì, certamente,
1: siamo tutti, no? D'accordo, siamo tutti d'accordo.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselv, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselv, sempre e somente música boa.
1: E salutiamo anche gli amici, salutiamo anche gli amici ungheresi, visto che ci siamo. No?
2: Anzi,
1: i portoghesi, era in portoghese questo, però salutiamo
2: sì,
1: anche
2: gli ungheresi,
1: di Alberini, certo.
2: I francesi,
1: brasiliani,
2: quelli di beolesi.
1: Ok, ho capito, è meglio che andiamo avanti.
2: Sono le 10.
1: Lascia stare. No, sono le 22:16 per la verità.
2: 22:16.
1: Otis Rush, You Know My Love. E poi un bel cagnone.
2: Non lo presentiamo neanche. Andiamo avanti, ascoltate sta musica.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ritrovata, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi. Musica ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio. Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
2: Hai sentito?
3: Ho sentito perfettamente.
2: Bene, cosa ne deduci?
3: Deduco che, intanto ho ringraziato un caro amico che ci scrive ogni tanto. Sì. Io lo so che ci saranno magari pareri contrastanti tra il mio e il tuo, ma devi fartene una ragione, mi dispiace. Sei contento?
2: No.
3: Perfetto, allora andiamo avanti con la musica.
2: No.
3: Neanche questo?
2: No.
3: E allora parliamo
2: perché
3: di...
2: Perché tu hai sentito ma non hai capito. Hai sentito ma non hai capito.
3: Può essere.
2: Il jingle in lingua veneta.
3: No, esatto, ero leggermente...
2: Tu ti stai adesso librando sopra una nuvola.
3: No, stavo
2: perché
3: facendo
2: hai ricevuto,
3: più cose contemporaneamente.
2: Hai ricevuto dei complimenti per la musica che scegli e adesso stai levitando.
3: Sì, grazie comunque. Sei un amico, andiamo avanti.
2: No, non andiamo avanti.
3: Non so. Cosa devi dire
2: tu
3: adesso?
2: Tu sei veramente in tilt, ho capito. Il jingle in lingua veneta,
3: sì,
2: di solito
3: sì, certo.
2: Da 2 anni e mezzo a questa parte,
3: quasi 30 mesi, vero?
2: Quasi 30 mesi, ci introduce all'angolo della lingua veneta, nella quale ogni martedì e ogni venerdì spiego agli ascoltatori che cosa significa una parola in lingua veneta tradotta in italiano. Te lo ricordi?
3: Assolutamente sì.
2: Ah, bene, allora ci siamo, sei tornato fra noi.
3: Sono tornato fra voi, sì, tra noi.
2: La parola di questa sera è spesa.
3: Spesa.
2: Spesa con la F di Firenze.
3: Ah, con la... no, sì, va bene.
2: È la spesa, cos'è la spesa? Tu non sai cos'è la spesa?
3: Io so cos'è la spesa,
2: sì.
3: Perché una volta gli infissi avevano certe spese che avevi voglia, altro che tenuta stagna o comunque ermetica.
2: La spesa è una fessura appunto che gli infissi, come dicevi tu di una volta, provocavano il muoversi delle tende quando c'era tanto vento perché passava aria. Tra l'altro, nella provincia di Rovigo si dice spessa.
3: Spessa?
2: Spessa con due S.
3: Non sì. Spessa con...
2: No,
3: è
2: con la F, non con la P.
3: Sì, sì, no.
2: Spesa, dire. Spesa. Poi la spesa viene utilizzata anche per indicare altre cose che non si possono dire in radio. Willie Dixon, Pain in My Heart.
3: Ma anche certe costruzioni in pseudomuratura avevano delle sfese.
2: Bellissimo.
3: Vero?
2: Sì.
3: Pensa proprio adesso mi viene alla mente un qualcosa che mi raccontava mia mamma e mia nonna molti anni addietro. Abitavano in una pseudo casa, è il caso di dirlo.
2: Sì.
3: Dove le pareti erano costruite, tirate su, proprio il termine esatto, proprio tirate su, non con laterizi, quindi non con mattoni o pietre o quella roba lì, ma sostanzialmente con una sorta di mattoni, sì, ma non cotti, quindi era una terra che stava in piedi fin tanto che faceva molto molto freddo.
2: E quindi quando con cominciava diventava pericolante.
3: Sì, quando cominciava a sciogliersi un po' sto ghiaccio che teneva tutta sta roba, tutta sta...
2: che faceva da legante praticamente.
3: Da legante, si scioglieva e anche il muro andava
2: Addio.
3: Giù.
2: Mio Dio.
3: Per cui guarda, vabbè, erano
2: cose
3: altri
2: da altri tempi.
3: Subito a ridosso della guerra appena finita, eccetera. Tempi che è meglio non ricordare, stiamo meglio adesso. Quindi la musica adesso.
2: Da Chicago, Willie Dixon, Pain in My Heart.
3: E poi T-Rex, Bang e Gong. E beh sì.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Sì, è semplicissimo ascoltarci, praticamente. Non c'è l'FM, ma c'è tutto il resto.
2: È vero, basta scaricare l'app, ma anche no. A proposito di app, abbiamo visto le novità introdotte? Certo, non si può dire che è un'app statica,
1: no,
2: è un'app
1: migliora sempre,
2: in continua evoluzione, c'è sempre qualcosa di nuovo. Adesso ho visto, ed è un ottimo servizio secondo me, ci sono anche tutte le programmazioni dei film che saranno, trasmessi, proiettati al Cinema Marconi di Conselve. Quindi basta entrare nell'app di Free Radio Conselve, c'è l'apposito tastone, apposito iconcina, che richiama poi con il logo proprio del Cinema Marconi, quindi uno pigia lì e vede tutta la programmazione dei film.
1: Poi ci sono gli eventi futuri, gli eventi passati, con le fotografie, con tutto, c'è tutta la programmazione settimanale della radio.
2: C'è effettivamente un grande studio, un grande lavoro, una grande preparazione.
1: Una cosa che non fa è il caffè, ma ci stiamo provando, ci stiamo lavorando.
2: Il caffè ormai non si usa più.
1: No,
2: basta.
1: Non lo sapevo.
2: Però puoi, tramite app, comandare un'intelligenza artificiale che possa prepararti eventualmente qualcosina. Sarà da vedere cose. Andiamo avanti con la musica.
1: The Doors con Backdoor Man. Ma tu lo sai cos'è il Backdoor Man?
2: Backdoor Man? No, non lo so, non ho idea.
1: È una robaccia.
2: Una robaccia? Allora, Backdoor? Sì. Backdoor Man. Qualcosa dietro, non lo so. Ma...
1: Sì, è quell'uomo che entrava dalla porta di servizio, dal Backdoor Man, quando il marito andava a lavorare.
2: Ah, beh, robaccia, poi dipende, insomma, punti di vista.
1: Sai com'è.
2: Sai com'è. Backdoor Man, cioè la porta dietro. Bello, mi piace. Va bene, tu dici che è una porcheria, io dico che c'è della creatività. Poi ci sono gli Amazons.
1: Amazons, fanno le consegne queste.
2: Eh sì. Footsie 3, il titolo del brano.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal conservano. Free Radio.
1: Ci siamo, siamo in dirittura.
2: Anche questo martedì sera se ne sta andando, arriva il mercoledì metà settimana, dai,
1: domani forza, è l'ultimo giorno di questo mese, sì. Entriamo a pie pari nella corsia che ci porterà dove? Che ci porterà al Winter Village. Che per chi così diamo delle anticipazioni, ma solo qualcosa di ultra rapido, quest'anno comincerà anche un po' prima, sì, leggermente prima, qualche giorno prima rispetto
2: a novembre, andrà avanti fino ai primi di gennaio come al solito.
1: Con le serate a tema, sì, serate, sì, interessate, tanti gruppi,
2: sempre tante cose da fare e da vedere qui,
1: tanti spettacoli, certo. Va bene,
2: ti ricordi tanti anni fa, il primo di ottobre?
1: Il primo giorno tragico
2: in cui si iniziavano la scuola.
1: Non ho mai capito perché poi le... Ah, sì.
2: Poi l'hanno anticipato, noi ce la siamo cavata.
1: Beh, ma le hanno anticipate, sai, più per motivi economici che altro, perché così poi... Perché i giorni che devono essere fatti sono comunque quelli, un po' in tutte quante, ovviamente, in tutta Italia, ci sono un tot di giorni che devono essere... dedicati al mondo della scuola, per cui adesso li fanno iniziare un po' prima, a settembre, generalmente i primi, sì, di settembre, però fanno le feste in mezzo, fanno anche le vacanze di quelle carnevale. Invernali, sì, perché così si dà,
2: ma anche a carnevale si
1: innesca un giro virtuoso di soldi, virtuoso mica tanto, comunque si facilitano le cosiddette le settimane bianche, le escursioni in montagna, e quindi c'è questa possibilità e viene data, e ovviamente sono giorni che vengono persi dalla scuola, quindi per questo si inizia prima.
2: Bene,
1: fatto questo piccolo excursus,
2: grazie di avermi reso edotto di questo,
1: perfetto, però devo dire che era assai, secondo me, assai più carino, assai meglio, anche perché dava la possibilità a me, almeno, ma a tanti come me, di andare a fare la stagione della vendemmia.
2: Me lo ricordo,
1: era bellissimo.
2: Adesso
1: non c'è più neanche cambiati. Questa possibilità perché
2: in agosto.
1: Beh, a parte si vendemmia in agosto, ma usano le macchine anche per vendemmiare, questo è il guaio. Anche i poveri ragazzi che avessero

0: Va bene, In Excess, Desiderio Strano, Strange Desire.
1: Abbiamo poi un'accoppiata tra Avril Lavigne e i Simple Plan con Young e Dumb.